Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato le ossa uscendo per forza dal cuore.

Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Berlusconi a sbagliare strada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Alzo dio, lor l'ancupa, mi domande scusa, a passa fus, per pagare quel che scappa.

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,